0: Entspannt in den Tag. Mit Musik auf Bayern 2.
1: Ti sei mai guardato dentro? Ti sei mai chiesto del tuo desiderio profondo? La nostalgia che si nasconde dentro te. Che cosa ti abita? È l'infinita pazienza di ricominciare. È il coraggio di scegliere da che parte stare. È una ferita che diventa feritoia. È una matita spezzata che colora ancora. La meraviglia negli occhi quando ti fermi a guardare. La sconfinata bellezza di un piccolo fiore. Sono le poche cose che contano.

L'estate s'avventa in questa parte di mondo e sono sicuro qualcosa è cambiato. Il vento trasporta profumi e granelli, la gente si spoglia, il sole mi parla. Il caldo scioglie movimenti in gocce, il caldo scioglie movimenti in gocce. Svuota le strade della città, file chilometriche tra esalazioni e rumore.

0: che t'aggia fa, che t'aggia di, tu sei bella, sei bella, sei bella, mamma de cesta, prima di sposarmi, che tu cucinava bene, e invece non cazzo hai fatto quando ci siamo sposati.
1: Te, mo quando parlo ti metto pure a fischiare.
0: Quale fischio? Chi ha fischiato?
1: Ho sentito un fischio.
0: Che t'aggia fa? Che t'aggia di? Che t'aggia fa? Che t'aggia di?
1: Madonna mia, che vuoi fare?
0: Tu sei bella. Tu sei bella. Ma te l'aggia fa?
1: Che cosa?
0: Te lo devo fare.
1: Che cosa?
0: Ti devo fare un bel pagliatone grosso. Pagliatone che neanche quando te l'ha fatto tuo padre te lo puoi ricordare.
1: E a chi vuoi fare lo pagliatone?